0: kusi mai ala fa fofonga o le fa popo fo ele nei o talafoma isa mo a wina sa mai mo oe ela le tio fa longolongo le radio Samoa tasilima iva tolu amo
1: tato mafuta le nei so fo fa talo fo lo tato tino o tala tau longolongo mai Samoa wa madino nei se ata la tamai o le palo tala ititia vai mo ngo tolu e to tolu sui tau vama utinoa e alfiai ma le na tau aveinele no fole i tu malo palota. Ile paia inga se furufitu ale pa le mene lea sa ave aima min stau tupe, le fionga lau timu ia a foa wale seba ai. Wafak maoni a mai e lea tamali ilona sauni ili fai ngā filifili ngā vai maunga toru. Lea wafak ilo aloa ia ai e le official komisio fai ngā palota, o lea so lua se furuiva o aperira le palota momua, ai o lea se foreide lea so momua le masina fowa me, e fak tinoa ai le palota le titi. O le fionga lau timu ia a foa wale seba ai.

Ia olea ole afa a mautaina la tata poloka lama mole nei awa uli faafetai le mafuta mai le atunu upe le faafetai le ono sai mai a o tau mafai a sepeno a le tau sala a I le nei awa uli ole tatou taimi ua tūlai mai nei ua toe whāne minute ona tālea ole I tūlai tati le a sesese mase eleu faa mole mole faa mangalo ai mole ne Nei taimi, ia manuia fa sausaunga uma o le awa uli matawenga o lo ototoyo le nei aso Samoa le atunu upele.

0: Io e Samoa fa fai e atu male nganga fa lo alo nei lavai chula o le oli ile choe a so so ina le tatu to tuol nei lavaso pe on to fa fonga mai ai a ma tatu su male lua a ma tamai su male lua se ia pa il taul tasi nei le oli ia ona malo lo lea le o toe taliu mai fa wau tatu to tua mai le afalo na lua nei la po klame mai le lua se ia pa ia le fa e ona tatu tau mawai lea. Le fwoi lau se e mai le mawa se lua malfatua ya Victoria Lana Senf. Talofa Victoria malo so ifua.
1: Talofa lau fiong sabea. Ya. Fa talofa tufo iti. Tato o mpanga o maro fa afungfunga mai tato prokalame ni nei aso ia. Talofa talofa nama.
0: Malo, malo lo sa mai ya ale fo ila wa a matter tata tuol ne fo chemi se ya tal fa ona tato ma tau ma vaile chele tu langa pe ona yai ya fo fuanga ne lavaso tato tala mai sa mo ya renga te fo ile me o lo tupu tono pispenai e fa pe ai si tu e fiele la langi o lato a mo wai le mamalo sa mo Yola fa pena ona tatu fa so yai ya matala no fo yai tu sai mal tatu tu tu ni lavaso ya usi mai la fa fonga ile tatu po klame

E buongiorno a tutti carissimi ascoltatori, ben sintonizzati al programma del mercoledì mattino qui sulla radio comunitaria di Brisbane 4B, sulle onde FM 98.1 di oggi, mercoledì 8 luglio. Luglio. Belle giornate, insomma, dicono sempre che ci sono delle pioggerelle in giro, però non so se noi le spingiamo via. C'è quell'arietta, c'è un venticello che forse tiene le nuvole a distanza da noi. Comunque sono belle giornate, fresche, fresche, la mattina fa fresco, la mattina è tempo suo. Dobbiamo prendercela adesso, far del meglio e facciamo quello che possiamo. Oggi, come al solito, c'ho tanti piccoli detti, piccole cose. E se volete chiamarmi qui allo studio, il numero di telefono è 3240-8686. Per favore, fatelo durante un brano musicale. E se avete qualche richiesta, fatemela pure. Oggi ce n'ho un paio da mettere, non l'ho messa l'altra volta perché una mi sono dimenticato completamente e che vuoi. Comunque, andiamo avanti lo stesso. Se, come ho detto, se avete qualche richiesta, fatemelo sapere. Oggi vorrei iniziare la giornata con un bel pensiero del grande Pepe Mujica. Chi di voi ha sentito di Pepe Mujica? Era lui il presidente dell'Uruguay, o primo ministro, come lo vuoi chiamare, ma era una persona semplice. Viveva ancora in campagna, dava il 90% del suo stipendio, lo donava a varie organizzazioni. A lui gli bastava solo il 10%, per lui la moglie dice solo quello ci basta. Ci abbiamo gli animali in campagna, le vegetali e tutto, giardino, facciamo tutto. Quindi, grande uomo, che spero molti di questi capi di Stato che ci sono in giro dovrebbero prendere un esempio da lui. Lui disse: la più grande povertà non è non aver denaro. La più grande povertà è smettere di sentire il dolore degli altri come se fosse anche un po' il nostro. Quello è il pensiero, eh? Iniziamo il programma musicale di questa mattina con un bel brano di Riccardo Del Turco, è Luglio.

0: Sei ascolto di Radio 4EB sui 98.1 FM. Radio 4EB, la radio che cattura la tua attenzione. Chiamaci la 32 40 86 86. Per ascoltare la tua canzone preferita o dedicare un brano, chiamaci al 32 40 86 86.
1: Eccoci di nuovo, siamo sempre qui, siete in compagnia di Duilio questa mattina soleggiante fino alle 9, per un'oretta con la bella musica, una belle storielle. Infatti parlando di Pepe Mujica, lo chiamavano José Mujica, Pepe, dice: non è stato soltanto un presidente, è stato un uomo che ha scelto di camminare accanto alle persone senza mai dimenticare da dove veniva. Ha conosciuto il dolore della prigionia, la solitudine delle celle, gli anni in cui la libertà sembrava un sogno lontano. Eppure, quando ha avuto la possibilità di vendicarsi del passato, ha scelto una strada diversa, quella del dialogo, della pace e dell'amore per la vita. Mujica ci ha insegnato che la vera ricchezza non si misura da ciò che possediamo, ma da ciò che siamo capaci di donare. Ci ha ricordato che il tempo è il bene più prezioso che abbiamo e che sprecarlo, inseguendo soltanto il denaro, significa perdere la parte più bella dell'esistenza. La sua casa semplice, il suo vecchio trattore, il suo modo di parlare ai giovani senza distanza e senza paura raccontano una verità rivoluzionaria. Si può avere un poco e sentirsi immensamente ricchi. Povero non è chi possiede poco, povero è chi ha bisogno di tanto. Le parole di Mujica continueranno a vivere perché parlano al cuore delle nuove generazioni. Ci chiedono di costruire un mondo più giusto, più umano, più rispettoso della natura e delle persone. Forse il suo più grande insegnamento è proprio questo. La politica, la vita e il futuro hanno senso soltanto se hanno come obiettivo la felicità di tutti. Che bello che sarebbe, eh? Sarebbe proprio... Ma è possibile con questi capi che abbiamo adesso? Non lo so. Andiamo con una prima richiesta e con Edoardo Vianello e Oh mio signore.

0: Join us for the next popular 40B Women's Christmas in July luncheon, and that's on Saturday the 25th of July from 12:30 p.m. Enjoy a fun afternoon with special guests, conversations, friendship, music, and of course, a free lunch. 25th of July here at Kangaroo Point Studios. Bring your sisters, aunties, daughters, or even your neighbour. All women are welcome. Please confirm your attendance with the office at 40B on 32408600 or email info@40b.org.au.
1: Questa stazione radio, le cose che fanno per le donne. Perché no? Perché no? Vedete, c'è anche... se volete attendere, chiunque può attendere, dei nostri soci, soci, non vogliono uomini per la giornata, donne soltanto, belle, fanno dei bei pranzi, delle belle riunioni e incontra tanta gente, bellissimo. Un saggio disse: accetta le persone così come sono, ma mettile dove appartengono. Tu sei il direttore generale della tua vita. Assumi, licenzia e promuovi secondo quanto opportuno. Dice, accetta le persone per quello che sono, ma scegli con cura il posto che avranno nella tua vita. Tu sei il responsabile della tua felicità. Non tutti meritano lo stesso spazio, la stessa fiducia o lo stesso accesso al tuo cuore. Ci sono persone da accogliere, persone da tenere vicine e altre da lasciare andare. Impara a riconoscere la differenza. Chi ti sostiene, rispettalo. Chi ti ispira, valorizzalo. E chi ti ferisce continuamente, allontanalo. Non è cattiveria, è amore per te stesso. La serenità nasce anche dalle persone che scegli di avere accanto. Proteggi la tua pace con la stessa cura con cui proteggi ciò che ami di più. Perché la tua vita è la tua responsabilità e solo tu puoi decidere chi merita di farne parte. Parole sagge e pensieri grandi. Andiamo adesso, questa mi è stata richiesta qualche tempo fa, se mi ricordo bene, però era Roberta Salvi, è Un bacio per te.

0: Radio 4 e B, la radio amica che trasmette sui 98.1 FM. Ascoltaci e chiamaci al 32 40 86 86.
1: Eh sì, chiamateci pure, 32 40 86 86. Un estratto dalla Curiosando si impara. Dice: una verità sul matrimonio che nessuno saprà. Dice: ti innamorerai e ti disannamorerai. Ti innamorerai e ti disannamorerai della stessa persona più volte, perché l'amore, quello vero, non resta sempre uguale. Cambia forma, attraversa silenzi, stanchezze, incomprensioni, giorni pesanti e momenti in cui ti chiedi dove sia finita quella magia dell'inizio. E no, disinnamorarsi. Faccio difficile mettere la lingua attorno a me. Disinnamorarsi per un periodo non significa sempre che sia finita. A volte significa solo che la vita vi ha messo alla prova, che le routine ha preso spazio, che le ferite non dette hanno creato distanza. La vera scelta non è amare quando tutto è facile. La vera scelta è guardare quella persona. C'è una verità sul matrimonio? Disinnamorarsi è normale, scegliere di innamorarsi di nuovo è la vera scelta. La maggior parte delle persone se ne va durante la fase in cui l'amore sembra svanire. I matrimoni lunghi non sono una sola storia d'amore, sono tante storie d'amore vissute con la stessa persona. Ah, hai visto tu? Tutto cercando di pensarci, come no? Andiamo adesso con

La grande, questo ha fatto un grande successo anche in inglese con Tom Jones, magari differente testo, però la musica è sempre la stessa, bellissima. Sempre cercando su queste. Curiosando si impara, dice: sono l'unica persona che pensa che la cattiveria si rifletta anche nell'aspetto fisico. Non parlo della bellezza, non parlo dei vestiti, del trucco, dell'età o dei lineamenti. Parlo di qualcosa che si percepisce. Ci sono persone che possono lavarsi, cambiarsi, profumarsi e presentarsi bene, ma continuano a trasmettere una sensazione pesante, quasi sporca. Come se quello che portano dentro uscisse dagli occhi, dai gesti, dal modo in cui guardano gli altri. Perché la cattiveria, l'invidia, la falsità e il rancore non restano nascosti per sempre. Prima o poi si attaccano al volto, alla voce, alla presenza. E allo stesso modo. Quindi, osserva come ci sono persone che, anche se si lavano e si cambiano, sembrano sporche. L'energia della persona non mente. Così ci dicono. Andiamo adesso con una richiesta speciale. E questa l'ho trovata fuori di nuovo. Elsa Lila con L'amore che ho.

0: Lui si fa sentire così. Tu, nella giungla della pubblicità, hai una possibilità migliore. Fatti sentire su
1: Radio 4EB,
0: la radio che fa volare alto i tuoi affari.
1: Chiamaci al numero 32 40 86 00. Stai ascoltando Radio 4EB.

Eccoci di nuovo, siete sempre in compagnia di Duilio questa mattina fino alle 9. Stando sulla linea del curiosando si impara. Una vita semplice è una vita felice. Spesso passiamo la vita a inseguire cose grandi, convinti che la felicità si trovi sempre un po' più avanti. In un successo, in un viaggio, in un acquisto, in un riconoscimento. Eppure molte volte ciò che vale davvero è già davanti a noi. Stare seduti tranquillamente nella propria casa, mangiare qualcosa preparato con amore, sentire il calore di un posto sicuro e potersi occupare dei propri pensieri senza dover combattere continuamente contro il mondo. È un privilegio enorme. Ce ne dimentichiamo perché la semplicità non fa rumore, non attira applausi, non si mette in mostra. Sembra che ci dimentichiamo di stare seduti tranquillamente nella propria casa. Mangiare il cibo fatto in casa, e quello è già un sapore molto differente. Pensare ai propri affari. È davvero qualcosa di inestimabile. Quindi ricordiamoci bene. Una vita semplice è una vita felice. Andiamo con ora qui con Nada e il re dei denari.

Forse quella canzone è la riflessione di quello che parlavo di prima, i soldi per chi fa, chi non fa. Sempre continuando con questo modo di vedere la vita, dici, quando il corpo impara a vivere in allerta, ci sono persone che sembrano sempre tese, stanche, preoccupate, come se dentro di loro ci fosse un allarme che non si spegne mai. Non è sempre ansia senza motivo. A volte è il risultato di lunghi periodi di stress, delusioni, instabilità o paura. Quando una persona passa troppo tempo a dover resistere, il suo corpo impara a stare in guardia. E anche quando finalmente arriva un momento di calma, la mente non riesce subito a crederci. Continua a controllare, a prevedere, a prepararsi a peggio. Come se la pace fosse qualcosa di temporaneo e il pericolo potesse tornare. La psicologia mostra che quando le persone sopportano lunghi periodi di stress e instabilità, il loro corpo si adatta per sopravvivere, non per vivere davvero. Rimangono tese, in allerta ed esauste, costantemente preparate a ciò che potrebbe andare troppo storto dopo. Anche nella pace, la loro mente non riesce a riposare completamente. Non è dramma, è un sistema nervoso che non ricorda più cosa significa sentirsi al sicuro. A volte è vero, a volte c'è, a volte non c'è, quello lì. Andiamo ora con Nicola Di Bari e Il cuore è uno zingaro.

vista dopo un anno, l'altra sera rideva, rideva, mi strinse, lo sapeva che

0: Per l'ascolto di questa radio, inserire la password vocale.
1: 100% grandi successi.
0: Password non valida.
2: One word, one music.
3: Radio 4 EB trasmette sui 98.1 FM. Vi ricordo il nostro numero telefonico 32408686.
4: One word, one music.
5: Radio 4 EB. Chiamaci al numero 32408686 durante le pause musicali.
6: Eccoci di nuovo, andiamo a vedere adesso le nostre associazioni cosa hanno nel loro traguardo. La Federazione Cattolica Italiana di North Brisbane vi invita agli incontri di comunità ogni ultimo lunedì di mese. Questi incontri si tengono nella sala Heritage Hall accanto alla chiesa Holy Cross di Wollongong dalle 9.30 del mattino fino all'1 del pomeriggio. Ci saranno esercizi fisici e gioco della tombola, chi vuole può giocare anche a carte. Alla fine dell'attività sarà servito uno spuntino con caffè espresso e acqua imbottigliata. Per maggiori informazioni e prenotazioni telefonate pure a Nerina La Spina al 33 57 12 20 oppure a Rosa Simonetta al 33 53 39 90. Il prossimo incontro si terrà lunedì 27 luglio. Luglio. Oltre a quello, l'associazione di San Pantaleone, protettore di Miglianico, provincia di Chieti, terrà una messa a Carina, al Our Lady of Grace di Carina, alle 10:30 del mattino di domenica 26 luglio. Dopo la messa ci sarà una festicciola al Brisbane Abruzzo Club, che si trova al 150 Feston Road, Carina, con la tradizionale tre portate, pranzo tre portate. Dice, per prenotare i posti chiamate pure a Paul De Luca a 0418 736099 oppure Paul Antonelli a 0418 187 000. Poi se conoscete anche Aldo Pulcinella o David Cavallo, quindi questo per domenica 26 luglio alla chiesa di Our Lady of Grace a Carina. Andiamo ora con questo, è tutto che si tratta delle nostre associazioni. Penso che ci sono altre che lo faranno, ma non so. L'informazione è quella. Andiamo adesso con Christian e Daniela.

E con questo, carissimi, siamo arrivati alla fine di un altro programma, sperando sempre che sia stato di vostro piacimento e facciamo il nostro meglio. Noi ci risentiamo mercoledì prossimo. Auguro a tutti una buona giornata e una buona settimana. Domani, come al solito, ci sarà Giuseppe e venerdì Luciana e Franco. Vi lascio con Milva e Casadei. Ciao ciao a tutti.